Sì, Signore. Sì, Signore. Te adoramos. Te adoramos, gloria a su Spirito.

Mandalo sulla. Mandalo in questa luce. Sobre nuestras vidas. Lo necesitamos a Dios.